invece suori, perfumi, amori, paesi, sui mi spuma, ma su base, a distanza nunca impedì.